aaj di elkhataj ji tanlin ki e aaj alto james nigo e aaj kha zi arodit e ya penyeti e kete shin lato e aaj di shish career do hago e aaj din sen e aaj di spin ade shlilgi a kete di kui na kha go shi de ta di kete e ya di kha ge e de ta di kete di na ki go na kha ge e aaj ye di she NBA career Aro iadishe iadi nasko, dibichin di ehi aj iadi fit, dibi yigone khat ego shidi team, iashidi nasko, dibi yigone akondeshi adre to di give, dibi la e aj at indi di tools, aro di give, dibi ad indi di knowledge, aro I aje, shi iadi able, di grasp iabakago, iadi kid di na din tra nahe, aro iadi shishit bazim, Iadin da ninigi, aro di shi iyaas bazin gi I aje di in and out gi I aje di game gi iadi johlin ki dilni chigo, aro James gi I aje painful iadi chanted iadi hell Burton ibn ye I aje na idil kid gi shi di bi I aje badit igo I aje ba future iadi don ki aje badil kida I aje iadi bi She did not RG James in a deal kid gi ado ya the Halberton gi inigo she dipe ya di ya leave to little arj asaha ado ya di course in lingo she e arj di to ya leave to little asa James gi she yella di reference di between arj ya di saw e arj team adat egi e ya arj di Cleveland Miami Philadelphia do e arj di Golden State Rarity Bakagon e Ajati do appeared e Ajakiv do little lako be ye di way than lingo e Ajati hints e ye arabi eati do eati sip da bits on do eati bottle gishi aji eati red wine warabi e a e la do share e la di bel eati help burden e di call e la lago e Ajati ba but casigi ea per traditions. Ge ad aditi shi ad fan di shout out the lady suggestion ibn yadi james nana I ad team do little ge wasago di shi ja I ad di nedi ki ki pe I ad do ne ki ibn yadi new york yankees aroti attend the clues ge shi ad yadi forthcoming ge ad aro idin ki ad da dil se ni go I ad ya khatzi RD B D Miami Kishi Aj Yadi Heats E Aj introduced Ayla D Yanis Antetokounmpo Do Yadi Bobby Porter's Jr. E Aj Yadi Anigo D Fords Eabaka E Thursday Yata our team president Pat Riley E Nalish Ila E Aj Holongo D E Aj Yatigo E Aj D B D Ego D Reunion E Abel D James Akonda E Aj Heat D Do Ria seem that I aja di between Holon Dolitki, I dat egi di hints, I aja alto, aro conde, I she aja di quiet di gat, I adi mansiski eskun ki, I aja, I adi like ad indi, I ananta, aro rally, nigo, I aja had zi an he did ia, bada nit e aja da dil tail, I aja had e, be it o lilto, aro idin he, I de dil tail, I aja di da don nilgi, Aro di la iadi nasko shibin yadi NBA Commissioner Adam Silver yaltki goi aj iadi game plan summit don zago shibikede di James iabaka derzi yanta Silver inigo shi aj iadi be iadi bit gi aj di inkin iabaka shi hati I hajako do lehigi di James gi iadi leaning akonda shi di tendi concrete I aj di sadigi I a nigo I aj I aj na a war di league office di sewer nigo I shi aj I adi I at edo lilgi I baato zin li bin ya atlago di significant reasons agi I aj aro I nadan nadan dlenge I adi Miami Florida I ari I nadan ne I adi Giannis Antetokounmpo with the ingi shi aj I adi nigo Lionel Messi I aj na nigo bi ye I aj di World Cup semifinals. I a this week, ado I aj di realize she la di struck. I a bi la ge I aj. Ado I a di Messi.

i aġi i xieġi t-lat u li ti istħadu għan li na kitħad taċe i għati għan stan l-ngidi t-ħo i għaġi għax laqad taħt għan li na t-tint għalġin na u t-li xieġi għaġi i għati t-tibidi iġil ingo għaxa ida nġagħago irrida t-lu nġil nixko irrida i għati aktivitat egi għaġi exercise egi i għaġi għadu i għaxi di monitor ġil indo li i għaġi i għati hirin iki i għaġi i għati at agi di color i għati xin di clear don li a juhlet skwala di pal yellow i għaxi di indicate iki i għaġi di għat i di healthy hydration iki i għaġi għadu di warning signs it at agi i għabaġi no zin li gi xin di stage i għaġi huts is i għaġi i għanal tseko Ia di dehydration, gidi betahat into lihtit ushatu not dilje di emergency. Ia di mild only moderate, igeshi yaji hose ia holtsi to lih. To asi yego ia di the parchins and to lih. Wado ia di hofidget to lih. Aro hotsit in ia the nokra. Aro ia di ayu hosna hagat o lih di dizziness. Ado i aji di yego. Ia di dark to lih to betzil. Dolil i aġ di xalxin dolil i aġ i adi xalxiġiġi di jirin ar di jiego et ego di sabir i adi sigġ dolil i aġ di tsotin dilġi di medical attention i adi xejta i adi confused dolil i raddaw i abatilġ a dolil di fainting ar i adi jiego tkinxko i antitzi dolil di rapid breathing ar do i adi tkinxko i aġ bat jail wal dolil di rapid heart rate Idita atten do lil ia di urine iki aru di safety guidelines iki ia aja di ia di optimal intake iki xin di bigi di physical ia di exploration iki bigi di stuigo ia di aim is do lil bin ye di na din din don li tkatino ana kie ia di aunt I aja di asa alxil kitchen aru ia di do ia balash do lil ta di tis di no tse bi Ia di ounce I ajdi per hour I ajdi I adi over drink Jis inko alto I ajdi a bahat zid I adi kuyako I jis I adi huddil I ajdi a shin patkha gidi sodium Levels gi I adi I ajdi ilin gi I adi hypothermia I ajdi ilin go Aro di vulnerable I adi population gi I adi ilchina dat agi do Ia di nastas lingi di e dahiani Ida daoji ia di khuddako Ia sustainable Dan lingi alchinigi xin lata Ia di feld iil I di yadad no zilgi Ia di dabaad dan lingi di cues I aji ia di nastas lingi ia Di dahiani gishid ia Bi dahalon do lil ia di I asi ia di dabaad dan lin do lil Ia di dismayed thirst a lingi din mechanism. Ado ia di hit I ia bach anjit in do lil. Gishin ia di limit ida da di bach anjit in do lil di beverage. Ia bachat alia gishin di caffeine. Ida da go ia di asil la bachat alia gidi ishin lakhan. Arat egi ia di khol lakhan ida da di la. Ula di inner drinks. Di lingi aro ia di... Alcohol that egi altoi aji yadi ia accelerate iil inti fuel loss di lingi aru yadi tkhanis kagi shi aji individual yadi combat yadi fluid loss dan lingshin bita I aji nankuiko altoto bita dinniko I aji yadi

Adol e atlanata han lingi e yadi Los Angeles e ari anata han ne e yadi text message di betragi di hat khalin lingi David D4 TV shi aji yato yadi Celeste Rivers Hernandez ishi shon alia di bi adahint inje yadi indicated shi aji yati AI il sas lingo arashi aji